Mio madre ti viene, lei? Allora sparate con me. Potete stare lì? La figlia? Quelle per io stavano a scappare, ma ora sta bene.